0: Parlerete bene l'italiano? Un po'. Di dove siete? A Berlino.
1: Come?
0: Ma anche da Parigi. Benvenuti. Bien arrivé.
1: Welcome.
0: Est mal hier. E voi avete compreso tutto?
1: Very good.
0: Bene.
2: Vous avez compris?
0: Très bien. Et vous avez compris aussi, madame?
1: Capito.
0: Va bene. Oh, sì, verstanden haben. Kein Problem.
1: Quindi, perché temere la morte?
0: No,

quella parte della mia memoria, in quella parte del libro, in quella parte del libro della mia memoria, incipit vita nova, e apparve vestita di nobilissimo colore, umile e onesto, sanguigno. Ecce Deus, ecce Deus fortior me.

una dolorosa infermitate, per 9 dì amarissima pena. E nello 9° giorno, sentendomi dolere quasi intollerabilmente, a me giunse uno pensiero e cominciai a piangere e cominciai a travagliare e a immaginare in questo modo.

e io chiamava la morte e diceva: dolcissima, dolcissima morte, vieni a me, io porto già lo tuo colore.

io vidi cose che mi fecero proporre di non dire. Io vidi cose, io spero di dicer quello che mai non fu detto. Mi fecero proporre di non dire di lei. Io spero dicer di lei quello che mai non fu detto d'alcuna.

ma con tanta letizia. Ma una maravigliosa visione e di pauroso aspetto. Amore, piangendo, mangiando, dubitosamente, una nebula di colore di fuoco. Ego Dominus, ego Dominus tuus, una figura, uno signore, amore, e la donna in amarissimo pianto, in grande angoscia, piangendo.

tutto, dalla bicicletta al babbuino, dal 1265 al 1321, dal cellulare alla sua cittadina. Adesso la nostra vita la rende del 4%, dalla carota della tibia. Quater facere desir, assis a tocce nabilite recceta.

parte vostra quella segue come il maestro fa il discente. Da queste due convene prender sua vita ed avanzare la gente. L'usuriere altra via tiene, per sé natura e per la sua seguace dispregia. With usura hath no man a house of good stone. With usura hath no man a painted paradise and his church.

0: per me, valle d'abisso, profonda valle, nebulosa, un luogo d'ogni luce muto.
1: E la strida
0: e con pianto e lamento per me, piangendo, usura,
2: date
0: quella usura
2: da questa due conviene prender sua vita,
0: usura. With usura.

0: Chita Dolez.
1: Che già fu di queste anime stanche non poterebbe farne posare.

poco eterno. E tra gli avelli fiamme. With usura, sin against nature, contra naturam.

Ciao. Bandiera dalla guardia di frontiera occidentiana all'Inubula Tribus, a Bruxelles, a Parigi, ai miei piedi, alla segretaria telefonica, al magnifico Lettone, a Santa Antonio, al Sogno, agli avvocati 7, alla Finestra, agli Espulsi 25, a Susanna Mignoni, a Castiana e la Lega, Crisis, alla Musique, alla Costa Terri, strutturali complessioni che sono pari putredini. Al Valorum, che mi guarda bene, che mi dilata, che mi combina in un'epoca, indirizzando i sensi, perché giusto confine organico che porto per godere, e riuscirò dopo la propria tradizione, riuscirò con la moltitudine, riuscirò per salvare la mia vita, pensato in cifre per il distretto armonioso, di fronte a lunghi fuochi fumosi, di fronte a te, di fronte a te, di fronte al silenzio, silenzio.

La musica è tutta relativa, come si vede nelle parole armonizzate e nei canti. Tanto più dolce armonia risulta quanto più la relazione è bella, perché massimamente in essa si intende. La musica trae a sé gli spiriti umani, che quasi sono principalmente vapori del cuore, sì che quasi cessano da ogni operazione, sì è l'anima intera quando lode, e la virtù di tutti quasi corre allo spirito sensibile che riceve lo suono.